0: Hi, darling. How you feeling?
1: Skyline, Radio and Soul.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Stimola la tua creatività con la musica di Skyline Radio and Soul. Musica di classe.
1: Here's Watermelon Man, or in the vernacular, Watermelon!

0: Musica, a te devo tutto, è per te che ho perso il senno, che il mio spirito è stato colpito da meraviglia ed è stato scosso nelle sue profondità. Devo a te se non ho trascorso la vita senza che nulla fosse capace di scuotermi. Soren Kierkegaard.
1: Skyline, Radio and Soul.

know what he is talking about?

0: Un viaggio attraverso i secoli, una nota alla volta. Sei su Skyline Radio and Soul. Musica di classe.
1: I'm so happy to be here tonight. So glad to be in your wonderful city.

0: E anche se non le trovi, almeno trovi quegli stessi sentimenti che stai provando. Qualcun altro li ha provati. Non ti senti solo. Alessandro da Venia.
1: Skyline Radio and Soul.

0: La musica è Dio che sorride all'uomo. A che cosa faccia appello la musica in noi è difficile sapere. Certo è che tocca una zona così profonda che la follia stessa non riesce a penetrarvi.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
3: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Sirio Mercedes-Benz a Mosciano Sant'Angelo, San Benedetto del Tronto, Porto Sant'Elpidio e L'Aquila.

0: Sono le 7. Skyline News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta sulla morte della figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Denise, 35 anni, si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma insieme al compagno e al figlio. Aveva la stessa età della madre quando fu assassinata dall''ndrangheta. Il fascicolo, al momento contro ignoti, ipotizza il reato di istigazione al suicidio. È scontro al Senato sulla riforma della legge elettorale. Con 97 sì e 67 no, l'Aula ha dato il via libera all'emendamento unitario della maggioranza che introduce nel testo la possibilità di dare fino a 3 preferenze con alternanza di genere, ma a partire dal secondo candidato in lista. Restano infatti i capolista bloccati. Soddisfatta la maggioranza, all'attacco invece le opposizioni. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro. Così Donald Trump ha chiuso a Dallas la convention repubblicana, lanciando la volta in vista delle elezioni di metà mandato. Nel suo intervento ha ribadito anche la promessa di un dividendo da $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono era l'11 settembre 2001, quando 4 aerei furono dirottati da Al-Qaeda causando quasi 3.000 morti. Oggi negli Stati Uniti il ricordo delle vittime con cerimonie commemorative a New York, al Pentagono e a Shankville. Ed è tutto, a più tardi.

0: Ognuno di noi ha un accompagnamento musicale interiore e se gli altri l'ascoltano, bene, si chiama personalità.
1: Skyline, Radio and Soul.

Dai grandi maestri del soul alle nuove promesse della black music. Skyline, Radio and Soul. Musica di classe.

0: vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista. Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: A Piediripa di Macerata c'è Tecnauto, il tuo punto di riferimento per la mobilità. Centro assistenza autorizzato Peugeot e Citroën multimarca, auto sostitutiva e noleggio a lungo termine per aziende. Cerchi un'auto nuova usata o un veicolo commerciale? Da Tecnauto trovi occasioni vantaggiose e ora anche le novità Omoda e Jayco che si aggiungono a Peugeot e Citroën. Servizi personalizzati, qualità garantita. Scopri tutto su tecnauto.mc.it. Tecnauto, mobilità su misura, vendita, noleggio e assistenza garantita.
2: La voce, la chitarra, l'energia di Ermal Meta tornano a far vibrare le piazze italiane. Ermal Meta a Matelica. Emozioni, musica in un concerto che fa cantare tutti sotto le stelle. La Fondazione Il Vallato vi invita al concerto di Ermal Meta.
3: Mi hai dato tutto.
2: Ermal Meta in piazza Enrico Mattei a Matelica, sabato 12 settembre, ore 21:30, ingresso libero.
4: Allora, pesce tropicale d'acqua dolce chiamato anche il re dell'Amazzonia. Discus. C'è quello fasciato, quello spigato e quello mascherato. È il pesce farfalla. Farfalla. Il miglior negozio di acquari, pesci tropicali e coralli. Beh, questa è facile. Aquarium. A Corridonia, uscita Superstrada in via dell'Industria 174.
5: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Vanessa Minotti di 3B Meteo.
7: Progressivo miglioramento del tempo sulle Marche per la giornata di venerdì. Comunque il contesto sarà variabile con nubi alternate a schiarite e qualche residuo piovasco, non escluso in mattinata. Temperature massime in diminuzione, con valori comunque intorno ai 28-30 gradi. Da segnalare la ventilazione che soffierà sostenuta con mare fino a mosso. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località, vi invito come sempre a restare aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di 3B Meteo.
8: Il Meteo, in collaborazione con Metal System.
9: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
8: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
9: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: Bach è un astronomo che ha scoperto le stelle più belle. Beethoven si misura con l'universo. Io cerco solo di esprimere il cuore e l'anima dell'uomo. Chopin.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Comunicazione ufficiale di bordo, attenzione, rilevata un'anomalia nel continuum spazio-temporale. Origine Senigallia, destinazione Utopica Fantasy Festival. Prepararsi all'atterraggio.
2: Dal 18 al 20 settembre galassie lontane, magia e leggende si danno appuntamento sulla spiaggia di velluto e in tutto il centro storico della sua città. Questo è Utopica Fantasy Festival. 3 giorni di spettacoli, giochi e musica a tema fantasy e fantascienza. 18, 19 e 20 settembre. Utopica Fantasy Festival Senigallia. Ingresso gratuito. Scopri il programma su utopicafantasyfestival.it.
3: Da settembre, prenderti cura della salute del tuo apparato digerente sarà ancora più semplice. A Villa dei Pini, il servizio di endoscopia digestiva sarà attivo anche il sabato mattina, con un'equipe specializzata e tecnologie di ultima generazione. Per informazioni, costgroup.com. Oppure chiamalo 0733 19 30 310. Casa di cura Villa dei Pini. La tua salute al centro di tutto.
4: Sono le 7 e 59 minuti. Skyline News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro. Così Donald Trump ha chiuso a Dallas la convention repubblicana, lanciando la volata in vista delle elezioni di metà mandato. Nel suo intervento il presidente USA ha blindato la promessa shock lanciata in apertura dei lavori, un dividendo da $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani. Poi ancora nel suo intervento immigrazione, dazi e la guerra nel Golfo. La vinceremo, a ribadito Trump, e l'Iran non avrà mai l'arma nucleare. È scontro al Senato sulla riforma della legge elettorale. Dopo una mattinata di tensioni, il centrodestra si ricompatta e trova la quadra sulle preferenze. L'Aula dà il via libera all'emendamento unitario della maggioranza che introduce nel testo la possibilità di dare fino a 3 preferenze con un'alternanza di genere, ma a partire dal secondo candidato in lista. Restano infatti i capolista bloccati. Bocciato invece il subemendamento a prima firma del PD Parrini, il primo di tutti quelli analoghi presentati dal campo largo, che puntavano ad eliminare i capilista bloccati e le crocette per esprimere le preferenze. Soddisfazione dalla maggioranza, le preferenze nel voto per il Parlamento mancavano da quasi 35 anni, oggi tornano perché il centrodestra ha scelto di reintrodurle, rivendica la premier Meloni. All'attacco le opposizioni: queste sono preferenze farlocche, è una legge truffa che favorisce la casta. Ma sentiamo prima il capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato, Malan, poi per il PD, Francesco Boccia.
6: Noi, tra un emendamento del Partito Democratico che strumentalmente e non al fine di avercele davvero propone l'introduzione delle preferenze e mantenere gli accordi all'interno della maggioranza che permettono la reintroduzione dal 1992 delle preferenze, noi non abbiamo dubbi e voteremo contro questo emendamento.
7: Ma non la si salva la coscienza, perché la Presidente del Consiglio poteva decidere, scegliendo se perdere la faccia o perdere la legge, ha scelto di perdere la faccia.
5: La BCE, riunita ieri a Berlino, ha deciso di alzare dello 0,25% i tassi di interesse, una misura necessaria, ha spiegato la presidente Lagarde, per contrastare un'inflazione crescente tra i paesi euro. Migliorano però le stime sulla crescita. Sentiamo Nicola De Muro.
8: La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse dello 0,25%, portando il tasso base sui depositi al 2,50%, in linea con le attese dei mercati finanziari. La decisione del Consiglio Direttivo giunge in risposta a un'inflazione nell'eurozona risalita al 3,3% ad agosto, spinta dai prezzi energetici e dalle tensioni in Medio Oriente. La presidente Christine Lagarde ha ribadito la determinazione a riportare l'inflazione all'obiettivo del 2% nel medio termine, target che sarà raggiunto, anzi solo sfiorato, secondo gli analisti dell'Istituto di Francoforte, solo nel 2028, anno in cui si prevede un'inflazione al 2,1%. Per quanto riguarda il resto del quadro macroeconomico, Lagarde Lagarde ha sottolineato la resilienza dell'economia europea. Nonostante le pressioni per i prezzi dell'energia, infatti, le previsioni sul PIL dell'area euro sono state riviste al rialzo. Le nuove stime indicano un'espansione dello 0,9% per il 2026, dell'1,4% per il 2027 e dell'1,5% per il 2028.
5: La Procura di Velletri ha aperto un'inchiesta sulla morte della figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, uno dei simboli della ribellione alle mafie. Denise, a 35 anni, si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma. Aveva la stessa età della madre quando fu assassinata dall''ndrangheta. Il fascicolo, al momento contro ignoti, ipotizza il reato di istigazione al suicidio. Non è facile costituirsi parte civile contro il proprio padre, ma è una scelta di libertà interiore per ripartire con la vita, aveva detto in aula prima di testimoniare contro Carlo Casco al processo per l'omicidio della madre. Profondo il cordoglio di Don Ciotti, presidente di Libera. Qualcosa si è spezzato dentro la sua anima inquieta e sensibile. Perdonaci per non essere riusciti a tenerti qui con noi, le sue parole. Danni e disagi, anche due vittime per l'ondata di maltempo che ha investito il centro nord Italia. In provincia di Udine una donna è morta dopo essere rimasta intrappolata con l'auto in un sottopasso invaso dall'acqua. A Sinalunga, nel Senese, un'anziana è stata colpita da una scheggia di vetro mentre cercava di chiudere una finestra durante una tromba d'aria. Problemi anche a Milano, dove le forti piogge hanno provocato il crollo del controsoffitto dell'aula bunker di San Vittore, e a Roma, con alberi caduti, strade allagate e automobilisti soccorsi dai vigili del fuoco. Calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli, il primo turno di Champions League delle italiane si chiude con due risultati positivi. Il Como cala un poker da sogno davanti al suo pubblico, la Roma torna dalla trasferta turca con un punto prezioso. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
9: Campionato Champions è solo una partita. Il mantra di Fabregas trova conferme sul campo. Non esiste l'emozione della prima volta per il Como, che nel Sinigaglia in festa liquida 4-1 la pratica Lipsia. Primo tempo dominato nonostante una doppia grande occasione per i tedeschi. Baturi la prima e Duvikas poi siglano il vantaggio di due reti, che diventano tre con Diao all'inizio di una ripresa per i lariani più di gestione e qualche sofferenza. Maksimovic accorcia per il Lipsia, chiude la pratica Perrone in pieno recupero su assist di Nico Paz, che così scrive il suo nome nel referto della pagina storica del Como. Nella serata del suo ritorno in Champions dopo 7 anni, la Roma incassa un punto a Istanbul in casa del Fenerbahce. Primo tempo di marca giallorossa, la migliore occasione capita al 21esimo a Dybala, ma sul piede sbagliato il destro. Allora ci pensa Cristante con un tracciante da fuori area a portare in vantaggio la Roma. Turchi all'assalto a inizio ripresa, dopo 3 minuti Greenwood inventa l'assist del pareggio per Brown. Morici si divora il possibile vantaggio dei padroni di casa. Da segnalare ancora un rigore prima concesso ai giallorossi, poi annullato dall'intervento del VAR. Finisce 1-1.
5: Ed è tutto, la parte tecnica Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: La musica è basata sull'armonia tra cielo e terra. È la coincidenza tra il disordine e la chiarezza. Hermann Hesse.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Amore, stasera voglio qualcosa di speciale.
2: Ho l'idea perfetta. Andiamo a cena da Il Segreto di Pulcinella a Montecosaro.
1: Fantastico! La loro pizza napoletana è sempre una garanzia. Fragrante, gustosa e irresistibile.
3: Il Segreto di Pulcinella. La pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Montecosaro in via Bologna 53. Info ilsegretodipulcinella.it.
4: Marti, tornata dalle ferie?
5: Sì, e senza un euro.
4: Uguale, e casa è un disastro.
5: La mia cabina armadio, non voglio nemmeno guardarla.
6: Allora vieni da Legnomania ad Appignano. Hanno la promo sugli armadi.
5: Davvero?
6: Sì, te la progettano e te la fanno come vuoi tu.
5: E per la cameretta dei bimbi?
6: Hanno soluzioni bellissime, tutto Legnomania.
7: Legnomania ad Appignano. Armadi su misura, cabine armadio e camerette per i tuoi piccoli. Dopo le ferie, rimetti ordine alla tua casa.
8: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
9: Il servizio post vendita?
8: Impeccabile.
9: La loro migliore pubblicità?
8: I clienti soddisfatti.
9: Occhiali?
8: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
10: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
11: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Sirio Mercedes-Benz a Mosciano Sant'Angelo, San Benedetto del Tronto, Porto Sant'Elpidio e L'Aquila.
12: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Vanessa Minotti di 3B Meteo.
14: Progressivo miglioramento del tempo sulle Marche per la giornata di venerdì. Comunque il contesto sarà variabile, con nubi alternate a schiarite e qualche residuo piovasco, non escluso in mattinata. Temperature massime in diminuzione, con valori comunque intorno ai 28-30 gradi. Da segnalare la ventilazione, che soffierà sostenuta, con mare fino a mosso. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località, vi invito come sempre a restare aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di 3B Meteo.

0: Dopo il silenzio, quello che più si avvicina ad esprimere l'inesprimibile è la musica. Aldous Huxley.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru. Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia.
2: Vieni a conoscere il Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche, in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona e sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
3: C'è una casa dove per entrare non servono le chiavi.
4: Basta aprire il cuore.
3: Al Cuore Adriatico arriva la casa delle emozioni. Vieni a scoprirla tutti i giorni dal 10 al 16 settembre.
4: Un'esperienza immersiva dedicata ai più piccoli, per guardarsi dentro giocando.
3: Dal 10 al 16 settembre, la casa delle emozioni ti aspetta al centro commerciale Cuore Adriatico, a Civitanova Marche. Seguici sui social e su cuoreadriatico.it.
5: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
6: La voce, la chitarra, l'energia di Ermal Meta tornano a far vibrare le piazze italiane. Ermal Meta a Matelica. Emozioni, musica in un concerto che fa cantare tutti sotto le stelle. La Fondazione Il Vallato vi invita al concerto di Ermal Meta.
7: Mi hai dato tutto.
6: Ermal Meta in piazza Enrico Mattei a Matelica. Sabato 12 settembre, ore 21:30, ingresso libero.
8: Sono le 9. Skyline News.
9: Il comizio di Trump ha chiuso a Dallas la due giorni della convention repubblicana di metà mandato. Se non andate a votare, andrete all'inferno, ha detto il presidente USA, rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione. Trump ha poi rilanciato la sua promessa shock: $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria alle elezioni di metà mandato. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono era l'11 settembre 2001, quando 4 aerei furono dirottati da Al-Qaeda, causando quasi 3.000 morti. Oggi gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime. Perdonaci per non essere riusciti a tenerti qui con noi, così Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, nel suo messaggio di cordoglio per Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, che si è tolta la vita alla stessa età della madre quando fu uccisa dall''Ndrangheta. Denise aveva testimoniato contro il padre Carlo Cosco, contribuendo alla sua condanna definitiva all'ergastolo. Alta tensione al Senato sulla riforma della legge elettorale. Dopo una mattinata di trattative, il centrodestra si ricompatte e l'Aula dà il via libera all'emendamento unitario della maggioranza che prevede la possibilità di dare fino a 3 preferenze con alternanza di genere. Ma a partire dal secondo candidato in lista restano i capolista bloccati. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.

un'esplosione di energia e passione. La trovi solo su Skyline Radio & Soul, musica di classe.

0: La musica è l'esempio di quello che avrebbe potuto essere la comunicazione delle anime se non ci fosse stato il linguaggio. Marcel Proust.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista. Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Marti, tornata dalle ferie?
2: Sì, e senza un euro.
1: Uguale, e casa è un disastro.
2: La mia cabina armadio, non voglio nemmeno guardarla.
3: Allora vieni da Legnomania ad Appignano.
1: Hanno la promo sugli armadi.
3: Davvero?
1: Sì,
3: te la progettano e te la fanno come vuoi tu.
2: E per la cameretta dei bimbi?
3: Hanno soluzioni bellissime, tutto Legnomania.
4: Legnomania ad Appignano. Armadi su misura, cabine armadio e camerette per i tuoi piccoli. Dopo le ferie, rimetti ordine alla tua casa.
5: Comunicazione ufficiale di bordo, attenzione, rilevata un'anomalia nel continuum spazio-temporale. Origine Senigallia, destinazione Utopica Fantasy Festival. Prepararsi all'atterraggio.
4: Dal 18 al 20 settembre galassie lontane, magia e leggende si danno appuntamento sulla spiaggia di velluto e in tutto il centro storico della sua città. Questo è Utopica Fantasy Festival. 3 giorni di spettacoli, giochi e musica a tema fantasy e fantascienza. 18, 19 e 20 settembre. Utopica Fantasy Festival Senigallia. Ingresso gratuito. Scopri il programma su utopicafantasyfestival.it.
6: Da settembre, prenderti cura della salute del tuo apparato digerente sarà ancora più semplice. A Villa dei Pini, il servizio di endoscopia digestiva sarà attivo anche il sabato mattina, con un'equipe specializzata e tecnologie di ultima generazione. Per informazioni, costgroup.com oppure chiamalo 0733 19 30 310. Casa di cura Villa dei Pini. La tua salute al centro di tutto.
7: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
8: Il servizio post vendita?
7: Impeccabile.
8: La loro migliore pubblicità?
7: I clienti soddisfatti.
8: Occhiali?
7: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?

0: gli strumenti in scena, non penso alla pensione. Di questa parola non conosco il significato.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti,
0: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché?
0: Ecco perché. L'offerta termina oggi.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: C'è una casa dove per entrare non servono le chiavi.
5: Basta aprire il cuore.
4: Al Cuore Adriatico arriva la casa delle emozioni. Vieni a scoprirla tutti i giorni dal 10 al 16 settembre.
5: Un'esperienza immersiva dedicata ai più piccoli, per guardarsi dentro giocando.
4: Dal 10 al 16 settembre la casa delle emozioni ti aspetta al centro commerciale Cuore Adriatico a Civitanova Marche. Seguici sui social e su cuoreadriatico.it.
6: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
7: Il servizio post vendita?
6: Impeccabile.
7: La loro migliore pubblicità?
6: I clienti soddisfatti.
7: Occhiali?
6: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
8: Rema Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
9: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
8: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
10: Sono le 10. Skyline News.
11: Gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime dell'11 settembre. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono. 4 aerei furono dirottati da Al-Qaeda causando quasi 3.000 morti. Diverse le commemorazioni in programma. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è atteso a New York. Abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo, la parola dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. E ieri il comizio del presidente americano, chiuso a Dallas da 2 giorni della convenzione repubblicana di metà mandato. Se non andate a votare andrete all'inferno, ha detto Trump, rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione e rilanciando la sua promessa shock $5.000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani. Ancora maltempo sull'Italia dopo le 2 vittime registrate ieri nel Senese. Un'anziana è morta dopo essere stata colpita dai vetri di una finestra infranta da una tromba d'aria, mentre in Friuli una donna è annegata nell'auto rimasta bloccata in un sottopasso allagato. Danni e disagi anche a Roma e Milano. Oggi allerta arancione in Friuli, gialla in 9 regioni. Da Laura Cherchidi è tutto, a più tardi.

0: Comunicazione ufficiale di bordo, attenzione, rilevata un'anomalia nel continuum spazio-temporale. Origine Senigallia, destinazione Utopica Fantasy Festival. Prepararsi all'atterraggio.
1: Dal 18 al 20 settembre galassie lontane, magia e leggende si danno appuntamento sulla spiaggia di velluto e in tutto il centro storico della sua città. Questo è Utopica Fantasy Festival. 3 giorni di spettacoli, giochi e musica a tema fantasy e fantascienza. 18, 19 e 20 settembre. Utopica Fantasy Festival Senigallia. Ingresso gratuito. Scopri il programma su utopicafantasyfestival.it.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: Si riparte, back to school, back to sport. A Santerpidio a Mare, CS è due mondi. Quota CS per il tuo outfit e le sneakers di ogni giorno. E Sport CS per tornare in campo con la scarpa giusta. Calcio, basket, volley e tanto altro. Grandi marchi, vasto assortimento e soprattutto consulenza vera. CS, non solo scegliere, scegliere bene.
5: Il Meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Vanessa Minotti di 3B Meteo.
7: Progressivo miglioramento del tempo sulle Marche per la giornata di venerdì. Comunque il contesto sarà variabile, con nubi alternate a schiarite e qualche residuo piovasco non escluso in mattinata. Temperature massime in diminuzione, con valori comunque intorno ai 28-30 gradi. Da segnalare la ventilazione, che soffierà sostenuta, con mare fino a mosso. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località, vi invito come sempre a restare aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di 3B Meteo.
8: Il Meteo, in collaborazione con Metal System.
9: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
10: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
9: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure, anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radio Linea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti, contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radio Linea numero 1. Skyline. Radio 70 80 90. A fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

0: La musica e la vita sono solo questioni di stile. Miles Davis.
1: Skyline Radio and Soul. Do you ever

0: La voce, la chitarra, l'energia di Ermal Meta tornano a far vibrare le piazze italiane. Ermal Meta a Matelica. Emozioni, musica in un concerto che fa cantare tutti sotto le stelle. La Fondazione Il Vallato vi invita al concerto di Ermal Meta.
1: Mi hai dato tutto.
0: Ermal Meta in piazza Enrico Mattei a Matelica. Sabato 12 settembre, ore 21:30, ingresso libero.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
3: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Sirio Mercedes-Benz a Mosciano Sant'Angelo, San Benedetto del Tronto, Porto Sant'Elpidio e L'Aquila.
4: Si riparte, back to school, back to sport. A Sant'Elpidio a Mare, CS è due mondi. Quota CS per il tuo outfit e le sneakers di ogni giorno. E Sport CS per tornare in campo con la scarpa giusta. Calcio, basket, volley e tanto altro. Grandi marchi, vasto assortimento e soprattutto consulenza vera. CS, non solo scegliere, scegliere bene.
5: Sono le 11 e un minuto. Skyline News.
6: Champions League, nella serata storica del debutto in Europa, il Como regala ai suoi tifosi uno spettacolare 4-1 casalingo sull'Ipsia. Fabregas felice ma frena gli entusiasmi.
7: È stata una serata storica per la società, per tutta la gente. Spero che hanno goduto come avevamo goduto noi. Di qua già mi fermo perché tra 5 minuti iniziamo a preparare la partita di Parma.
6: Mancava in Champions da 7 anni la Roma, che riparte col pareggio 1-1 a Istanbul col Fenerbahce, gol giallorosso di Cristante. Stasera campionato, anticipo della quarta di Serie A, Venezia-Fiorentina, anticipi anche per la quarta di B, Empoli-Arezzo, Benevento-Verona e Pisentella. Palla a volo davanti a oltre 6.000 spettatori in piazza Plebiscito a Napoli. L'Italia ha iniziato con una vittoria agli europei maschili, 3-0 sulla Svezia per gli azzurri, salutati a fine gara in campo dal Presidente della Repubblica Mattarella. A Madrid domenica si corre il Gran Premio di Spagna di Formula 1, oggi le prime libere, domani le qualifiche, programma simile per la MotoGP, a Misano per il Gran Premio di San Marino, domani qualifiche e sprint, domenica la gara lunga. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: È meraviglioso come la musica abbia la possibilità di salvarci dalle convenzioni a cui tutti andiamo incontro e farci tornare ad uno stupore incantato nei confronti delle cose. Giovanni Allevi.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Da settembre, prenderti cura della salute del tuo apparato digerente sarà ancora più semplice. A Villa dei Pini, il servizio di endoscopia digestiva sarà attivo anche il sabato mattina, con un'equipe specializzata e tecnologie di ultima generazione. Per informazioni, costgroup.com oppure chiamalo 0733 19 30 310. Casa di cura Villa dei Pini. La tua salute al centro di tutto.
3: La voce, la chitarra, l'energia di Ermal Meta tornano a far vibrare le piazze italiane. Ermal Meta a Matelica. Emozioni, musica in un concerto che fa cantare tutti sotto le stelle. La Fondazione Il Vallato vi invita al concerto di Ermal Meta.
4: Mi hai dato tutto.
3: Ermal Meta in piazza Enrico Mattei a Matelica, sabato 12 settembre, ore 21:30, ingresso libero.
5: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
6: Il servizio post vendita?
5: Impeccabile.
6: La loro migliore pubblicità?
5: I clienti soddisfatti.
6: Occhiali?
5: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
8: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Sirio Mercedes-Benz a Mosciano Sant'Angelo, San Benedetto del Tronto, Porto Sant'Elpidio e L'Aquila.

la musica di classe è in onda solo su Skyline Radio and Soul.

0: Senza la musica per decorarlo, il tempo sarebbe solo una noiosa sequenza di date in cui pagare le bollette. Frank Zappa.
1: Skyline, Radio and Soul. Hey baby.

0: Allora, pesce tropicale d'acqua dolce chiamato anche il re dell'Amazzonia. Discusso. C'è quello fasciato, quello spigato e quello mascherato. È il pesce farfalla. Farfalla. Il miglior negozio di acquari, pesci tropicali e coralli. Beh, questa è facile. Aquarium. A Corridonia, uscita superstrada in via dell'Industria 174.
1: Amore, stasera voglio qualcosa di speciale.
2: Ho l'idea perfetta. Andiamo a cena da Il Segreto di Pulcinella a Montecosaro.
1: Fantastico! La loro pizza napoletana è sempre una garanzia. Fragrante, gustosa e irresistibile.
3: Il Segreto di Pulcinella. La pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Montecosaro in via Bologna 53. Info ilsegretodipulcinella.it.
4: A Piediripa di Macerata c'è Tecnauto, il tuo punto di riferimento per la mobilità. Centro assistenza autorizzato Peugeot e Citroën multimarca. Auto sostitutiva e noleggio a lungo termine per aziende. Cerchi un'auto nuova usata o un veicolo commerciale? Da Tecnauto trovi occasioni vantaggiose e ora anche le novità Omoda e Jay-Q che si aggiungono a Peugeot e Citroën. Servizi personalizzati, qualità garantita. Scopri tutto su tecnauto.mc.it. Tecnauto, mobilità su misura, vendita, noleggio e assistenza garantita.
5: Sono le 12. Skyline News.
6: È morta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino, ricoverata nei giorni scorsi in gravi condizioni, ad annunciarlo il partito da lei fondato, Più Europa. Protagonista per oltre 50 anni della vita politica italiana ed europea, Bonino è stata tra le figure storiche del partito radicale e ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Nel 1999 si candidò apertamente alla presidenza della Repubblica con la campagna Emma for President.
7: C'è nella vita, come in politica, un tempo per ogni cosa. Il mio tempo era 25 anni fa. Ancora c'ho i cerotti, diciamo.
6: Unanime il cordoglio, non solo in Italia, ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, scrive sui social la Premier Meloni. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, e il messaggio della Presidente del Parlamento Europeo, Metsola. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in Puglia. Un operaio di 34 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 9 metri mentre lavorava in un oleificio a Barletta. Calcio, il via stasera la quarta giornata di Serie A, alle 20:45 si gioca Venezia-Fiorentina. Da Laura Carchini è tutto, buona giornata.

0: faccio musica da guardare, ma da ascoltare. Adele.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Comunicazione ufficiale di bordo, attenzione, rilevata un'anomalia nel continuum spazio-temporale. Origine Senigallia, destinazione Utopica Fantasy Festival. Prepararsi all'atterraggio.
1: Dal 18 al 20 settembre galassie lontane, magia e leggende si danno appuntamento sulla spiaggia di velluto e in tutto il centro storico della sua città. Questo è Utopica Fantasy Festival. 3 giorni di spettacoli, giochi e musica a tema fantasy e fantascienza. 18, 19 e 20 settembre. Utopica Fantasy Festival Senigallia. Ingresso gratuito. Scopri il programma su utopicafantasyfestival.it.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
3: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
4: Il servizio post vendita?
3: Impeccabile.
4: La loro migliore pubblicità?
3: I clienti soddisfatti.
4: Occhiali?
3: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?

0: La musica è il mediatore tra la vita spirituale e quella reale. Ludwig van Beethoven.
1: Skyline, radio and soul. Let's go.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Marti, tornata dalle ferie?
2: Sì, e senza un euro.
1: Uguale, e casa è un disastro.
2: La mia cabina armadio, non voglio nemmeno guardarla.
3: Allora vieni da Legnomania ad Appignano. Hanno la promo sugli armadi.
2: Davvero?
3: Sì, te la progettano e te la fanno come vuoi tu.
2: E per la cameretta dei bimbi?
3: Hanno soluzioni bellissime, tutto Legnomania.
4: Legnomania ad Appignano. Armadi su misura, cabine armadio e camerette per i tuoi piccoli. Dopo le ferie, rimetti ordine alla tua casa.
5: La voce, la chitarra, l'energia di Ermal Meta tornano a far vibrare le piazze italiane. Ermal Meta a Matelica. Emozioni, musica in un concerto che fa cantare tutti sotto le stelle. La Fondazione Il Vallato vi invita al concerto di Ermal Meta.
6: Mi hai dato tutto.
5: Ermal Meta in piazza Enrico Mattei a Matelica. Sabato 12 settembre, ore 21:30, ingresso libero.
7: C'è una casa dove per entrare non servono le chiavi.
8: Basta aprire il cuore.
7: Al Cuore Adriatico arriva la casa delle emozioni. Vieni a scoprirla tutti i giorni dal 10 al 16 settembre.
8: Un'esperienza immersiva dedicata ai più piccoli, per guardarsi dentro giocando.
7: Dal 10 al 16 settembre la casa delle emozioni ti aspetta al centro commerciale Cuore Adriatico a Civitanova Marche. Seguici sui social e su cuoreadriatico.it.
9: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
10: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Sirio Mercedes-Benz a Mosciano Sant'Angelo, San Benedetto del Tronto, Porto Sant'Elpidio e L'Aquila.
11: Sono le 13 e 4 minuti. Skyline News.
12: Una buona giornata da Barbara Salandri. Addio ad Emma Bonino, la storica leader radicale, è morta oggi a Roma all'età di 78 anni. Ad annunciare la sua scomparsa più Europa, che la saluta così: Emma ci ha lasciati ma non ci lascerà mai. Protagonista per oltre 50 anni della vita politica italiana, figura di riferimento anche in Europa, ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio e i diritti civili. Ripercorriamo allora la sua lunga storia nel servizio di Cristina Scarpa.
13: Storica militante radicale, paladina dei diritti civili, ma anche commissaria europea, ministra, fondatrice di partiti. Emma Bonino è stata protagonista degli ultimi 50 anni di storia italiana. Nata a Bra, in provincia di Cuneo, nel 1948, la prima battaglia è quella per legalizzare l'interruzione volontaria di gravidanza. Nel 1975 si autodenuncia e finisce in carcere per procurato aborto, ma nel 1978 arrivano la vittoria al referendum e la legge 194, che difenderà per tutta la vita. Nel 1976 l'ingresso alla Camera, eletta con i primi radicali, nasce il sodalizio quarantennale con Marco Pannella. Tra gli anni 80 e 90 fonda iniziative di respiro internazionale contro lo sterminio per fame e per la giustizia, una battaglia questa che avvicina i radicali a Forza Italia. Nel 1995 Berlusconi la nomina commissario europeo, si occuperà di consumatori, pesca e soprattutto, forse più nelle sue carte, di aiuti umanitari negli anni della guerra dell'ex Jugoslavia. Nel 1999 per la prima volta si parla di una sua candidatura al Quirinale. Non ce la farà, né allora né mai, ma alle successive europee il boom della lista che porta il suo nome la porterà a Strasburgo. Nel 2006, dopo alcuni anni al Cairo per studiare l'arabo, torna alla Camera con Prodi, che la sceglie come ministro per le politiche europee. Due anni dopo è eletta al Senato. Nel 2013 Enrico Letta la vuole ministro degli affari esteri, ma dura meno di un anno. A inizio 2018 nasce la sua ultima creatura politica, Più Europa. Malata di tumore al polmone, dal 2015 negli anni subisce diverse diversi ricoveri. Due anni fa la visita forse più inaspettata, quella di Papa Francesco, suggellata da una foto storica, loro due in sedia a rotelle a conversare tra le piante del terrazzo.
12: Unanime il cordoglio non solo in Italia per la scomparsa di Emma Bonino, al Senato questa mattina ha osservato un minuto di silenzio. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, ha scritto sui social la Premier Meloni, tra i primi a commentare anche Paolo Gentiloni. Ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà, voleva sempre cambiare le cose e qualche volta ci è riuscita, il ricordo dell'ex premier. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, le parole della presidente del Parlamento europeo Metsola. Gli Stati Uniti ricordano la loro più drammatica ricorrenza, i 25 anni dagli attentati dell'11 settembre in cui morirono quasi 3.000 persone e che innescarono la letale guerra al terrore in vari quadranti del pianeta, con instabilità e ostilità che permangono ai nostri giorni. Sentiamo Alessandro Cesilin.
14: Erano le 14:46 italiane quando il primo Boeing 767 decollato da Boston si schiantò contro una delle due torri gemelle e poco dopo, sotto gli occhi delle accorse telecamere, stesso modello e percorso a infrangersi sull'altro grattacielo, simbolo della potenza americana. 19 dirottatori al soldo della rete qaedista del saudita Bin Laden, alcuni saliti su altri due aerei, uno piombato sul Pentagono, l'altro sui terreni della Pennsylvania, al seguito di un'eroica rivolta dei passeggeri. La più grande ferita inferta nel cuore dell'America costò la vita a 2.996 persone, con la coda del dolore e dei quesiti e zone d'ombra su cosa e come sia potuto accadere, ombre che si allargano sui discutibili esiti della conseguente guerra al terrore proclamata dagli Stati Uniti con l'ausilio di alcuni alleati, le offensive in Afghanistan e Iraq, le conseguenti instabilità, conflitti e interventi stranieri estesi fino al Mediterraneo, incluse Siria e Libia, lacerazioni che sembrano coinvolgere oggi più che mai la stessa America. L'allora sindaco Giuliani, ora trampiano, accusa il successore, il musulmano Hamdani, di essere anti-americano come i dirottatori, peggio, loro non lo nascondevano, dice, lui sì.
12: Tra i tanti messaggi anche quello del presidente Mattarella, una pagina abietta nella storia recente dell'umanità. Il valore della pacifica convivenza tra i popoli deve ispirare gli odierni comportamenti senza cedimenti alla logica della guerra, scrive il capo dello Stato. È scomparso all'età di 90 anni l'ex ministro Raffaele Costa, eletto in Parlamento per la prima volta nel 1976 con il Partito Liberale, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale. Negli anni 90 fu 4 volte ministro. Nella sua lunga carriera è stato anche presidente della provincia di Cuneo, sottosegretario ed europarlamentare. Debutto positivo degli azzurri negli europei maschili di pallavolo alla presenza di un tifoso di eccezione, il presidente Mattarella. A Napoli, in un match disturbato dalla pioggia, l'Italia ha battuto 3-0 la Svezia. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
15: Piazza Plebiscito, lo spazio delle feste di popolo nel centro della città, quello dei grandi concerti, un'arena naturale trasformata per una notte in un campo da pallavolo e la pioggia. In attesa, secondo le previsioni, si è presentata così Napoli ad accogliere gli azzurri campioni del mondo a caccia del titolo europeo. In tribuna, nel posto d'onore tra i 6.000 spettatori, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come 2 anni fa nella cerimonia inaugurale ai Giochi di Parigi, la pioggia non lo distoglie dalla passione per lo sport. Resta al suo posto col tifo composto per gli azzurri che, dopo l'inizio ritardato per la pioggia, l'interruzione del primo set per lo stesso motivo, portano a termine il match con un netto 3-0 sulla Svezia. Riassume tutto del debutto l'opposto azzurro, Yuri Romanò.
16: Sapere che c'era il presidente, entrare con 6.000-7.000 persone, veramente emozionante, ce lo porteremo dentro per sempre.
15: Oggi il trasferimento a Modena, sede delle altre gare del girone. Domani la Grecia, poi Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia.
12: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Comunicazione ufficiale di bordo, attenzione, rilevata un'anomalia nel continuum spazio-temporale. Origine Senigallia, destinazione Utopica Fantasy Festival. Prepararsi all'atterraggio.
1: Dal 18 al 20 settembre galassie lontane, magia e leggende si danno appuntamento sulla spiaggia di velluto e in tutto il centro storico della sua città. Questo è Utopica Fantasy Festival. 3 giorni di spettacoli, giochi e musica a tema fantasy e fantascienza. 18, 19 e 20 settembre. Utopica Fantasy Festival Senigallia. Ingresso gratuito. Scopri il programma su utopicafantasyfestival.it.
2: Marti, tornata dalle ferie?
3: Sì, e senza un euro.
2: Uguale, e casa è un disastro.
3: La mia cabina armadio, non voglio nemmeno guardarla.
4: Allora vieni da Legnomania ad Appignano.
2: Hanno la promo sugli armadi.
4: Davvero?
2: Sì,
4: te la progettano e te la fanno come vuoi tu.
3: E per la cameretta dei bimbi?
4: Hanno soluzioni bellissime, tutto Legnomania.
1: Legnomania ad Appignano. Armadi su misura, cabine armadio e camerette per i tuoi piccoli. Dopo le ferie, rimetti ordine alla tua casa.
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia.
6: Vieni a conoscere il Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche, in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona e sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.

0: c'è una casa dove per entrare non servono le chiavi.
1: Basta aprire il cuore.
0: Al Cuore Adriatico arriva la casa delle emozioni. Vieni a scoprirla tutti i giorni dal 10 al 16 settembre.
1: Un'esperienza immersiva dedicata ai più piccoli, per guardarsi dentro giocando.
0: Dal 10 al 16 settembre, la casa delle emozioni ti aspetta al centro commerciale Cuore Adriatico, a Civitanova Marche. Seguici sui social e su cuoreadriatico.it.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: Si riparte, back to school, back to sport. A Centerpedio a Mare, CS è due mondi. Quota CS per il tuo outfit e le sneakers di ogni giorno. E Sport CS per tornare in campo con la scarpa giusta. Calcio, basket, volley e tanto altro. Grandi marchi, vasto assortimento e soprattutto consulenza vera. CS, non solo scegliere, scegliere bene.
2: Sono le 14 e 2 minuti.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
2: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Sirio Mercedes-Benz a Mosciano Sant'Angelo, San Benedetto del Tronto, Porto Sant'Elpidio e L'Aquila.
3: La voce, la chitarra, l'energia di Ermal Meta tornano a far vibrare le piazze italiane. Ermal Meta a Matelica. Emozioni, musica in un concerto che fa cantare tutti sotto le stelle. La Fondazione Il Vallato vi invita al concerto di Ermal Meta. Mi hai dato tutto. Ermal Meta in piazza Enrico Mattei a Matelica, sabato 12 settembre, ore 21:30, ingresso libero.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: poeta è non solo colui che sa comunicare profonde emozioni, ma anche chi è in grado di riceverle. Mogol.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Da settembre, prenderti cura della salute del tuo apparato digerente sarà ancora più semplice. A Villa dei Pini, il servizio di endoscopia digestiva sarà attivo anche il sabato mattina, con un'equipe specializzata e tecnologie di ultima generazione. Per informazioni, costgroup.com, oppure chiamalo 0733 19 30 310. Casa di cura Villa dei Pini. La tua salute al centro di tutto.
4: Comunicazione ufficiale di bordo, attenzione, rilevata un'anomalia nel continuum spazio-temporale. Origine Senigallia, destinazione Utopica Fantasy Festival. Prepararsi all'atterraggio.
5: Dal 18 al 20 settembre Galassie Lontane, Magia e Leggende si danno appuntamento sulla spiaggia di Velluto e in tutto il centro storico della sua città. Questo è Utopica Fantasy Festival. 3 giorni di spettacoli, giochi e musica a tema fantasy e fantascienza. 18, 19 e 20 settembre. Utopica Fantasy Festival Senigallia. Ingresso gratuito. Scopri il programma su utopicafantasyfestival.it.
6: Sono le 15. Skyline News.
7: Bentrovati, l'addio a Emma Bonino, morta stamani a Roma a 78 anni. Ci saranno i funerali di Stato, ha annunciato la Presidente del Consiglio Meloni. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con impegno tenace e coerente, il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Storica leader dei radicali, fondatrice di Più Europa, per mezzo secolo Bonino ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Il 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. L'Arabia Saudita ha esortato Trump a colpire gli Houthi, che avrebbero preso il controllo dell'intera costa yemenita sul Mar Rosso. Washington ha rifiutato un intervento diretto, ma fornirà a Riyadh informazioni di intelligence sui ribelli filo-iraniani. MotoGP Gran Premio di San Marino è subito Marquez Bezzecchi nella prima sessione di libere. Caduto il leader del mondiale Martin in sella all'Aprilia, solo 18esima posizione per Bagnaia. Delle 14.55 piloti di nuovo in pista per le prequalifiche. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.

0: La musica è ciò che mi fa credere che l'umanità sia meravigliosa. Un linguaggio universale che unisce e mi fa stare bene.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: C'è una casa dove per entrare non servono le chiavi.
1: Basta aprire il cuore.
0: Al Cuore Adriatico arriva la casa delle emozioni. Vieni a scoprirla tutti i giorni dal 10 al 16 settembre.
1: Un'esperienza immersiva dedicata ai più piccoli, per guardarsi dentro giocando.
0: Dal 10 al 16 settembre la casa delle emozioni ti aspetta al centro commerciale Cuore Adriatico a Civitanova Marche. Seguici sui social e su cuoreadriatico.it.
2: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia.
3: Vieni a conoscere il Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche, in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona e sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
5: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Sirio Mercedes-Benz a Mosciano Sant'Angelo, San Benedetto del Tronto, Porto Sant'Elpidio e

0: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Comunicazione ufficiale di bordo. Attenzione, rilevata un'anomalia nel continuum spazio-temporale. Origine Senigallia, destinazione Utopica Fantasy Festival. Prepararsi all'atterraggio.
2: Dal 18 al 20 settembre galassie lontane, magia e leggende si danno appuntamento sulla spiaggia di velluto e in tutto il centro storico della sua città. Questo è Utopica Fantasy Festival. 3 giorni di spettacoli, giochi e musica a tema fantasy e fantascienza. 18, 19 e 20 settembre. Utopica Fantasy Festival Senigallia. Ingresso gratuito. Scopri il programma su utopicafantasyfestival.it.
3: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
4: Il servizio post vendita?
3: Impeccabile.
4: La loro migliore pubblicità?
3: I clienti soddisfatti.
4: Occhiali?
3: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
5: Sono le 16:03. Skyline News.
6: Bentrovati. La cerimonia di commemorazione per le quasi 3.000 vittime degli attentati dell'11 settembre 2001 a New York, Ground Zero, partecipano il vicepresidente J.D. Vance e 4 ex presidenti, Bush, Biden, Obama, Clinton. Trump invece al Pentagono, dove pronuncerà un discorso. L'addio a Emma Bonino, la storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa, è morta a Roma a 78 anni. Era stata ricoverata in ospedale il 7 settembre per una crisi respiratoria. La premier Meloni annuncia l'esequia di Stato. Ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano conferma il blocco dell'area a caldo entro il 28 ottobre. I sindacati chiedono il blocco immediato dei licenziamenti. La premier Meloni: le decisioni non dipendono da noi, il tavolo verrà riconvocato immediatamente. E caccia al pirata della strada che nella notte a bordo di un furgone ha travolto una donna di 46 anni in bicicletta a Viareggio, Lucca. Soccorsa in gravissime condizioni, la donna è morta durante il trasporto in ospedale. Formula 1 a Madrid, subito 1-2 Mercedes, miglior tempo nella prima sessione di libere, Russell seguito da Kimi Antonelli, poi le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Dalle 17 si riparte con la seconda sessione di libere. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.

0: Senti, tornata dalle ferie?
1: Sì, e senza un euro.
0: Uguale, e casa è un disastro.
1: La mia cabina armadio, non voglio nemmeno guardarla.
2: Allora vieni da Legnomania ad Appignano.
0: Hanno la promo sugli armadi.
2: Davvero?
0: Sì,
2: te la progettano e te la fanno come vuoi tu.
1: E per la cameretta dei bimbi?
2: Hanno soluzioni bellissime, tutto Legnomania.
3: Legnomania ad Appignano. Armadi su misura, cabine armadio e camerette per i tuoi piccoli. Dopo le ferie, rimetti ordine alla tua casa.
4: Allora, pesce tropicale d'acqua dolce chiamato anche il re dell'Amazzonia. Discusso. C'è quello fasciato, quello spigato e quello mascherato. È il pesce farfalla. Farfalla. Il miglior negozio di acquari, pesci tropicali e coralli. Beh, questa è facile. Aquarium. A Corridonia, uscita Superstrada in via dell'Industria 174.
5: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
6: Il servizio post vendita?
5: Impeccabile.
6: La loro migliore pubblicità?
5: I clienti soddisfatti.
6: Occhiali?
5: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
7: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
8: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
9: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo.
10: Su Marche e Abruzzo è previsto il cambio di scenario a partire dalla giornata di oggi, con l'arrivo di correnti atlantiche legate al transito di una perturbazione che accompagnerà una fase più instabile. Avremo anche fenomeni a tratti intensi sul versante adriatico, con connesso anche un progressivo calo delle temperature, condizioni meteo variabili a tratti instabili anche nella giornata di sabato. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app di 3B Meteo.
11: Il meteo in collaborazione con Metal System.
12: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
13: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
12: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: La vera musica è il silenzio. Tutte le note non fanno che incorniciare il silenzio. Miles Davis.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: La voce, la chitarra, l'energia di Ermal Meta tornano a far vibrare le piazze italiane. Ermal Meta a Matelica. Emozioni, musica in un concerto che fa cantare tutti sotto le stelle. La Fondazione Il Vallato vi invita al concerto di Ermal Meta.
1: Mi hai dato tutto.
0: Ermal Meta in piazza Enrico Mattei a Matelica. Sabato 12 settembre, ore 21:30, ingresso libero.
2: A Piediripa di Macerata c'è Tecnauto, il tuo punto di riferimento per la mobilità. Centro assistenza autorizzato Peugeot e Citroën multimarca. Auto sostitutiva e noleggio a lungo termine per aziende. Cerchi un'auto nuova usata o un veicolo commerciale? Da Tecnauto trovi occasioni vantaggiose e ora anche le novità Omoda e Jay-Q che si aggiungono a Peugeot e Citroën. Servizi personalizzati, qualità garantita. Scopri tutto su tecnauto.mc.it. Tecnauto, mobilità su misura, vendita, noleggio e assistenza garantita.
3: C'è una casa dove per entrare non servono le chiavi.
4: Basta aprire il cuore.
3: Al Cuore Adriatico arriva la Casa delle Emozioni. Vieni a scoprirla tutti i giorni dal 10 al 16 settembre.
4: Un'esperienza immersiva dedicata ai più piccoli, per guardarsi dentro giocando.
3: Dal 10 al 16 settembre, la Casa delle Emozioni ti aspetta al Centro Commerciale Cuore Adriatico, a Civitanova Marche. Seguici sui social e su cuoreadriatico.it.
5: Si riparte. Back to school, back to sport. A Sant'Elpidio a Mare, CS è due mondi. Quota CS per il tuo outfit e le sneakers di ogni giorno. E Sport CS per tornare in campo con la scarpa giusta. Calcio, basket, volley e tanto altro. Grandi marchi, vasto assortimento e soprattutto consulenza vera. CS, non solo scegliere, scegliere bene.
6: Sono le 17 e un minuto. Skyline News.
7: In primo piano il calcio, dalle 20:45 si apre la quarta giornata di Serie A con Venezia-Fiorentina, al via anche la seconda avventura viola di Paolo Manoli, subentrato a Grosso. Serie B, alle 19 si apre il quarto turno con Empoli-Arezzo, alle 21 altre due sfide in campo, Pisa-Virtus-Entella e Benevento-Verona. Europei maschili di volley, dopo il 3-0 all'esordio contro la Svezia in piazza del plebiscito di Napoli, gli azzurri di De Giorgi si spostano a Modena, dove affronteranno domani la Grecia. Tennis, US Open, grande attesa per le semifinali, dalle 21 il tedesco Zverev sfida il russo Kachanov, nella notte spazio all'altra sfida tra gli statunitensi Tiafo e Shelton. In palio la finale di domenica a New York, domani invece quella femminile tra Sabalenka e Rybakina. In chiusura l'Atletica a Budapest, la prima delle tre serate degli Ultimate Championship, appuntamento che chiude la stagione. In pista in pedana gli olimpionici di Parigi, i campioni del mondo in carica e i migliori del ranking. Tra gli azzurri in gara Gianmarco Tamberi, Marcel Jacobs e Larissa Iapichino. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: Marti, tornata dalle ferie?
2: Sì, e senza un euro.
1: Uguale, e casa è un disastro.
2: La mia cabina armadio, non voglio nemmeno guardarla.
3: Allora vieni da Legnomania ad Appignano.
1: Hanno la promo sugli armadi.
3: Davvero?
1: Sì,
3: te la progettano e te la fanno come vuoi tu.
2: E per la cameretta dei bimbi?
3: Hanno soluzioni bellissime, tutto Legnomania.
4: Legnomania ad Appignano. Armadi su misura, cabine armadio e camerette per i tuoi piccoli. Dopo le ferie, rimetti ordine alla tua casa.
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia.
6: Vieni a conoscere il servizio nuove imprese della Camera di Commercio delle Marche, in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona e sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
7: Amore, stasera voglio qualcosa di speciale.
8: Ho l'idea perfetta. Andiamo a cena da Il Segreto di Pulcinella a Montecosaro.
7: Fantastico! La loro pizza napoletana è sempre una garanzia. Fragrante, gustosa e irresistibile.
9: Il Segreto di Pulcinella. La pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Montecosaro in via Bologna 53. Info ilsegretodipulcinella.it.
10: Si riparte. Back to school, back to sport. A Sant'Elpidio a Mare, CS è due mondi. Quota CS per il tuo outfit e le sneakers di ogni giorno. E Sport CS per tornare in campo con la scarpa giusta. Calcio, basket, volley e tanto altro. Grandi marchi, vasto assortimento e soprattutto consulenza vera. CS, non solo scegliere, scegliere bene.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

Molti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's, eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radiolinea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti, contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radiolinea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

0: parcheggia.
1: Il tempo è un pozzo nero e la magia che abbiamo noi musicisti è quella di stare nel tempo, di dilatarlo, di rubarlo. Ezio Bosso.
2: Skyline Radio and Soul.

0: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Comunicazione ufficiale di bordo, attenzione, rilevata un'anomalia nel continuum spazio-temporale. Origine Senigallia, destinazione Utopica Fantasy Festival. Prepararsi all'atterraggio.
3: Dal 18 al 20 settembre galassie lontane, magia e leggende si danno appuntamento sulla spiaggia di velluto e in tutto il centro storico della sua città. Questo è Utopica Fantasy Festival. 3 giorni di spettacoli, giochi e musica a tema fantasy e fantascienza. 18, 19 e 20 settembre. Utopica Fantasy Festival Senigallia. Ingresso gratuito. Scopri il programma su utopicafantasyfestival.it.
4: A Piediripa di Macerata c'è Tecnauto, il tuo punto di riferimento per la mobilità. Centro assistenza autorizzato Peugeot e Citroën multimarca, auto sostitutiva e noleggio a lungo termine per aziende. Cerchi un'auto nuova usata o un veicolo commerciale? Da Tecnauto trovi occasioni vantaggiose e ora anche le novità Omoda e JQ che si aggiungono a Peugeot e Citroën. Servizi personalizzati, qualità garantita. Scopri tutto su tecnauto.mc.it. Tecnauto, mobilità su misura, vendita, noleggio e assistenza garantita.
5: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
6: Il servizio post vendita?
5: Impeccabile.
6: La loro migliore pubblicità?
5: I clienti soddisfatti.
6: Occhiali?
5: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
7: Sono le 18. Skyline News.
8: Bentrovati. 25 anni dopo l'11 settembre, New York commemora le quasi 3.000 vittime degli attacchi terroristici del 2001. A Ground Zero la lettura dei nomi di tutte le vittime. Non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi, ha detto Trump parlando dal Pentagono. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con impegno tenace e coerente. Il messaggio del presidente Mattarella nel giorno della morte a Roma della storica leader dei radicali. Il 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria, aveva 75 anni. E Palazzo Chigi fa sapere che lunedì il Consiglio dei Ministri delibererà i funerali di Stato per Bonino. L'Arabia Saudita ha esortato Trump a colpire gli Houthi che avrebbero preso il controllo dell'intera costa yemenita sul Mar Rosso. Washington ha rifiutato l'intervento diretto, ma fornirà a Riyadh informazioni di intelligence sui ribelli filo-iraniani. Calcio, dopo le fatiche di Champions League, ritorna alla Serie A. Alle 20.45 Venezia e Fiorentina si sfidano in Laguna e aprono la quarta giornata. In Serie B appuntamento alle 19 con Empoli-Arezzo, alle 21 Pisa-Virtus-Entella e Benevento-Verona. È tutto, a più tardi.

Gracias. Pues sí, Elena.

0: Da settembre, prenderti cura della salute del tuo apparato digerente sarà ancora più semplice. A Villa dei Pini, il servizio di endoscopia digestiva sarà attivo anche il sabato mattina, con un'equipe specializzata e tecnologie di ultima generazione. Per informazioni, costgroup.com oppure chiamalo 0733 19 30 310. Casa di cura Villa dei Pini. La tua salute al centro di tutto.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
2: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Sirio Mercedes-Benz a Mosciano Sant'Angelo, San Benedetto del Tronto, Porto Sant'Elpidio e L'Aquila.
3: Amore, stasera voglio qualcosa di speciale.
4: Ho l'idea perfetta. Andiamo a cena da Il Segreto di Pulcinella a Montecosaro.
3: Fantastico! La loro pizza napoletana è sempre una garanzia. Fragrante, gustosa e irresistibile.
5: Il Segreto di Pulcinella. La pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Montecosaro in via Bologna 53. Info ilsegretodipulcinella.it.
6: Allora, pesce tropicale d'acqua dolce chiamato anche il re dell'Amazzonia. Discusso. C'è quello fasciato, quello spiegato e quello mascherato. È il pesce farfalla. Farfalla. Il miglior negozio di acquari, pesci tropicali e coralli. Beh, questa è facile. Aquarium. A Corridonia, uscita Superstrada in via dell'Industria 174.
7: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
8: Il servizio post vendita?
7: Impeccabile.
8: La loro migliore pubblicità?
7: I clienti soddisfatti.
8: Occhiali?
7: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
5: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
9: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo.
10: Su Marche e Abruzzo è previsto il cambio di scenario a partire dalla giornata di oggi, con l'arrivo di correnti atlantiche legate al transito di una perturbazione che accompagnerà una fase più instabile. Avremo anche fenomeni a tratti intensi sul versante adriatico, con connesso anche un progressivo calo delle temperature, condizioni meteo variabili a tratti instabili anche nella giornata di sabato. È tutto. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app di 3B Meteo.
11: Il meteo in collaborazione con Metal System.
12: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo. Sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Sgaffallature è ancora il mio magazzino ideale.
13: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
12: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.
5: My Records, ogni sera alle 18.30 su Skyline Radio and Soul.

0: l'ora di tornare ad allenarti. Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
2: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Sirio Mercedes-Benz a Mosciano Sant'Angelo, San Benedetto del Tronto, Porto Sant'Elpidio e L'Aquila.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
4: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità. Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
5: Il servizio post vendita?
4: Impeccabile.
5: La loro migliore pubblicità?
4: I clienti soddisfatti.
5: Occhiali?
4: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
6: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
7: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
6: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
8: Sono le 19 e 3 minuti. Skyline News.
9: Bentrovati, ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano conferma il blocco dell'area a caldo dello stabilimento ad attuarsi entro il 28 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'attività di impresa, hanno spiegato i giudici. Martedì scorso l'Associazione delle Imprese dell'Indotto aveva accettato di sospendere l'annunciato licenziamento di 2.500 lavoratori in attesa della sentenza di Milano. Ora ha subito comunicato l'avvio dell'iter. Sul piede di guerra i sindacati che chiedono il blocco immediato dei licenziamenti. Meloni, le decisioni non dipendono da noi, il tavolo verrà subito riconvocato. Tasso di occupazione record nel secondo trimestre dell'anno, l'indice sale di 0,4 punti rispetto al primo trimestre, raggiungendo il 63,1%. Lo rileva l'Istat, a livello più alto mai raggiunto dal 2004, anche il numero degli occupati che tocca 24.363.000 unità. Infine ai mercati, il parziale ripiegamento delle quotazioni degli energetici spingono i mercati con il petrolio di nuovo sotto i $100 al barile. Milano chiude a più 1,36%. Lo spread si attesta a 86 punti. Una buona serata da Alessio Galea.

0: La musica è una terapia, una delle migliori che esistano.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Comunicazione ufficiale di bordo, attenzione, rilevata un'anomalia nel continuum spazio-temporale. Origine Senigallia, destinazione Utopica Fantasy Festival. Prepararsi all'atterraggio.
1: Dal 18 al 20 settembre galassie lontane, magia e leggende si danno appuntamento sulla spiaggia di velluto e in tutto il centro storico della sua città. Questo è Utopica Fantasy Festival. 3 giorni di spettacoli, giochi e musica a tema fantasy e fantascienza. 18, 19 e 20 settembre. Utopica Fantasy Festival Senigallia. Ingresso gratuito. Scopri il programma su utopicafantasyfestival.it.
2: C'è una casa dove per entrare non servono le chiavi.
3: Basta aprire il cuore.
2: Al Cuore Adriatico arriva la casa delle emozioni. Vieni a scoprirla tutti i giorni dal 10 al 16 settembre.
3: Un'esperienza immersiva dedicata ai più piccoli, per guardarsi dentro giocando.
2: Dal 10 al 16 settembre, la casa delle emozioni ti aspetta al centro commerciale Cuore Adriatico, a Civitanova Marche. Seguici sui social e su cuoreadriatico.it.
4: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
5: Il servizio post vendita?
4: Impeccabile.
5: La loro migliore pubblicità?
4: I clienti soddisfatti.
5: Occhiali?
4: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
6: La voce, la chitarra, l'energia di Ermal Meta tornano a far vibrare le piazze italiane. Ermal Meta a Matelica. Emozioni, musica in un concerto che fa cantare tutti sotto le stelle. La Fondazione Il Vallato vi invita al concerto di Ermal Meta.
7: Mi hai dato tutto.
6: Ermal Meta in piazza Enrico Mattei a Matelica. Sabato 12 settembre, ore 21:30, ingresso libero.

classe e in onda solo su Skyline Radio and Soul.

0: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Da settembre, prenderti cura della salute del tuo apparato digerente sarà ancora più semplice. A Villa dei Pini, il servizio di endoscopia digestiva sarà attivo anche il sabato mattina, con un'equipe specializzata e tecnologie di ultima generazione. Per informazioni, costgroup.com. Oppure chiamalo 0733 19 30 310. Casa di cura Villa dei Pini. La tua salute al centro di tutto.
2: La voce, la chitarra, l'energia di Ermal Meta tornano a far vibrare le piazze italiane. Ermal Meta a Matelica. Emozioni, musica in un concerto che fa cantare tutti sotto le stelle. La Fondazione Il Vallato vi invita al concerto di Ermal Meta.
3: Mi hai dato tutto.
2: Ermal Meta in piazza Enrico Mattei a Matelica. Sabato 12 settembre, ore 21:30, ingresso libero.
4: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
5: Il servizio post vendita?
4: Impeccabile.
5: La loro migliore pubblicità?
4: I clienti soddisfatti.
5: Occhiali?
4: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?

0: Sono le 20. Skyline News.
1: Bentrovati. 25 anni dopo l'11 settembre, gli Stati Uniti si fermano per la solenne giornata in ricordo delle quasi 3.000 vittime. Cerimonie e commemorazioni in tutto il mondo. Trump ha pronunciato un discorso al Pentagono.
2: We will never, ever forget.
1: Non dimenticheremo mai, per questo combattiamo oggi, non abbiamo scelta, combattiamo per vincere, ha scandito. L'addio a Emma Bonino, la storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa, è morta a Roma a 78 anni, era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria il 7 settembre. La premier Meloni ha annunciato l'esequia di Stato. Formula 1, Gran Premio di Madrid, la seconda sessione di libere, si chiude con il ruggito di Kimi Antonelli e il miglior tempo. Dietro il bolognese della Mercedes, le due Ferrari di Leclerc ed Hamilton, solo quinto Russell, domani alle 16 la caccia alla pole position, domenica alle 15 la gara. Una buona serata da Alessio Galea.

Skyline Radio & Soul, un viaggio musicale dai classici del soul alle sonorità più contemporanee. Skyline Radio & Soul, musica di classe.

0: Senti, tornata dalle ferie?
1: Sì, e senza un euro.
0: Uguale, e casa è un disastro.
1: La mia cabina armadio, non voglio nemmeno guardarla.
2: Allora vieni da Legnomania ad Appignano.
0: Hanno la promo sugli armadi.
2: Davvero?
0: Sì,
2: te la progettano e te la fanno come vuoi tu.
1: E per la cameretta dei bimbi?
2: Hanno soluzioni bellissime, tutto Legnomania.
3: Legnomania ad Appignano. Armadi su misura, cabine armadio e camerette per i tuoi piccoli. Dopo le ferie, rimetti ordine alla tua casa.
4: Comunicazione ufficiale di bordo, attenzione, rilevata un'anomalia nel continuum spazio-temporale. Origine Senigallia, destinazione Utopica Fantasy Festival. Prepararsi all'atterraggio.
3: Dal 18 al 20 settembre galassie lontane, magia e leggende si danno appuntamento sulla spiaggia di velluto e in tutto il centro storico della sua città. Questo è Utopica Fantasy Festival. 3 giorni di spettacoli, giochi e musica a tema fantasy e fantascienza. 18, 19 e 20 settembre. Utopica Fantasy Festival Senigallia. Ingresso gratuito. Scopri il programma su utopicafantasyfestival.it.
5: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
6: Il servizio post vendita?
5: Impeccabile.
6: La loro migliore pubblicità?
5: I clienti soddisfatti.
6: Occhiali?
5: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
8: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Sirio Mercedes-Benz a Mosciano Sant'Angelo, San Benedetto del Tronto, Porto Sant'Elpidio e L'Aquila.
9: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
10: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo.
11: Su Marche Abruzzo è previsto il cambio di scenario a partire dalla giornata di oggi, con l'arrivo di correnti atlantiche legate al transito di una perturbazione che accompagnerà una fase più instabile. Avremo anche fenomeni a tratti intensi sul versante adriatico, con connesso anche un progressivo calo delle temperature. Condizioni meteo variabili a tratti instabili anche nella giornata di sabato. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app di 3B Meteo.
8: Il meteo in collaborazione con Metal System.
12: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
13: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
12: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: La musica rende pura la comprensione, la ispira, la porta in un regno che non avrebbe raggiunto se fosse stata lasciata sola con se stessa.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: La voce, la chitarra, l'energia di Ermal Meta tornano a far vibrare le piazze italiane. Ermal Meta a Matelica. Emozioni, musica in un concerto che fa cantare tutti sotto le stelle. La Fondazione Il Vallato vi invita al concerto di Ermal Meta. Mi hai dato tutto. Ermal Meta in piazza Enrico Mattei a Matelica. Sabato 12 settembre, ore 21:30, ingresso libero.
3: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
4: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
3: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
5: Sono le 21 e 2 minuti.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: La musica è una rivelazione, più alta di qualsiasi saggezza e di qualsiasi filosofia. Ludwig van Beethoven.
1: Skyline, Radio and Soul.

da Aretha Franklin ad Alicia Keys e Mario Biondi. La storia del soul in una radio unica. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Le note mi arrivano come un vapore sottile. Io cerco di coglierne la forma prima che svaniscano nell'aria. Kate Jarrett.
1: Skyline. Radio and Soul.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio & Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: La vera musica, quella che sa far ridere, all'improvviso ti aiuta a piangere. Paolo Conte.
1: Skyline, Radio and Soul.

La musica di classe è in onda solo su. Skyline. Radio and Soul.

0: La musica è abbastanza per una vita, ma una vita non è abbastanza per la musica. Sergei Rachmaninov.
1: Skyline Radio and Soul.

care for me. It's awfully nice. It's paradise. It's what I love.

0: Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio & Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.
1: Bueno, chicos, prepárense para hacer este bolero.